0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Ciao, siamo i Cosmonauti Borghesi
2: e stai ascoltando il nostro nuovo singolo Gocce di Limone
3: su Onda Libera. Buon ascolto.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre.

0: senza te.
1: Onda Libera, free radio, free music.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio. Free Music.
1: Basta poco a fare impressione.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Credo abbiamo perso la testa o soltanto perso di vista le cose più vere.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
8: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
9: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
10: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola. A Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
9: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
11: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
12: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Vieni a scoprire la qualità del nostro polo radiologico con sedute di radiologia tradizionale o risonanza magnetica ogni giorno. Siamo in Viale

0: ispettore sanitario dottor Walter Di Fusco.
1: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio del cliente. Potrai effettuare analisi, tamponi, ECG, holter pressorio e cardiaco. Troverai promozioni su cosmetici, integratori e prodotti prima infanzia con sconti fino al 30%. Farmacie Genovese aperte H24 senza tariffa notturna. Da sempre insieme a te. www.farmaciagenovese.it.
3: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Eva raddoppia!

0: il bar di San Cesario in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna, menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta, aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera, tutti i venerdì serata karaoke.
1: Quante novità in casa Fiat, le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale, la 500 Hybrid con cambio manuale, la Pandina a prezzi incredibili, parte da 9.950 euro. E poi grande Panda 600, Lancia Y anche con motori hybrid e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo da Lupicuti Auto.
2: Lupicuti Auto
1: a Colleferro, corso Giuseppe Garibaldi.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo. Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
5: La spesa intelligente.
8: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
9: Galesso Arredamenti,
8: aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
7: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
10: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Onda Libera.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
8: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
9: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
10: Missione Minions? Trovare una nuova squadra! E l'hanno trovata da Pewex! Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura! I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex!
11: Banana!
12: Onda Libera!

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà, in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto, dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
2: 61 artisti alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria.

0: per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
0: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesareo via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
4: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Morning, su Onda Libera.

Con voi anche in questa mattinata il vostro Andrea Magnano, bentrovati, buongiorno, buon caffè, buona colazione. Sì, se siete al bar in questo momento e state ascoltando magari la radio del vostro locale preferito, beh, vi salutiamo tutti. E semplicemente se avete acceso la radio in casa vostra oppure vi trovate in auto, beh, un saluto anche a voi, anche perché insomma la mattinata inizia sempre insieme. Siamo tanti a ritrovarci qui alle 8 su Radio Onda Libera con Free Radio Free Morning, che apre i battenti proprio adesso e aprirà anche l'ascolto della musica, che è già presente H24 con Radio Onda Libera, ma anche insieme alle curiosità dal mondo. Oggi 22 luglio, mercoledì, piano piano verso il weekend, e allora andiamo anche a far scivolare meglio la mattinata andando a parlare di qualche curiosità dal mondo. Ne parliamo tra poco, e adesso vi lascio la musica e tra poco vi dico anche il tema della giornata.

un'estate insieme qui su Radio Onda Libera, la facciamo questa estate, sicuramente tra il calore e il sudore, però c'è anche la buona musica che ci tiene compagnia e le chiacchiere che vanno un po' ad arricchire questa giornata. E siccome è estate, ho pensato bene di portarvi uno dei temi più importanti dell'estate, ovvero il calore. No, scherzo. Diciamo che è un effetto, ovvero ho pensato di portarvi il sole che ci fa scaldare, però è un sole ovviamente che fa parte anche delle nostre vacanze, la voglia di sole, la voglia che il sole sia presente per fare anche delle belle uscite, poter stare in compagnia all'aperto evitando ovviamente le intemperie. Il sole che è anche una nostra necessità per poterci abbronzare, e parliamo di quello in qualche modo, in maniera un po' indiretta. Parliamo di un trend che riguarda le creme solari.

0: Onda Libera.
1: Ore 6 del mattino.
0: Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto, da golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link.

0: del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
3: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
4: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Gucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
4: Onda Libera.

tempo dalle vacanze si tornava con calamite e conchiglie, invece ora si collezionano le creme solari. È uno dei nuovi trend dell'estate, alimentando soprattutto dai social e dalla crescente attenzione della skincare. Su TikTok e Instagram, infatti, sempre più influencer mostrano le protezioni solari acquistate nei vari paesi come veri e propri souvenir. Il motivo? Beh, cambiano le formule da nazione a nazione. In Europa, ad esempio, sono disponibili filtri UV di ultima generazione che in paesi come gli Stati Uniti non sono ancora autorizzati, rendendo alcuni prodotti molto ricercati dai viaggiatori. Tra i paesi più apprezzati c'è la Corea del Sud, da anni punto di riferimento per la cosmetica e la cura della pelle, sappiatelo. Al di là delle mode, però, gli esperti ricordano che la cosa più importante è usare sempre una protezione adeguata, preferibilmente SPF 50+, anche quando si passeggia in città.

0: Onda Libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Il sole brucia il nostro corpo in questa estate, ma non solo, ci fa sudare tanto, ma noi stiamo parlando di creme solari. E quindi sappiate che se andate in vacanza all'estero, magari potreste portarvi dietro qualche boccetta di crema solare, perché è un trend quello di mostrarla sui social e andare anche a provare le diverse combinazioni, perché sapete che insomma ogni paese più o meno ha le sue regolamentazioni, quindi insomma anche le formule che vengono utilizzate per le creme sono diverse, quindi chissà come mai invece che la calamita classica da mettere magari proprio sul frigorifero, ecco, arriva la crema solare come trend.

Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
0: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
2: Migliorare senza stravolgere. Rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanzia

0: A partire da 99 euro al mese.
1: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122. Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
2: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
2: Quale officina?
3: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
4: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
5: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armonioso, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
6: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
9: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
10: Onda Libera.

d'estate cercate soprattutto il sole, sappiate che le città più luminose d'Italia si trovano quasi tutte al sud. Secondo una classifica basata sulle ore medie di sole, Siracusa è la città più baciata dal sole, con oltre 272 ore al mese, seguita da Catania e Cagliari. Nella top 10 dominano anche le città pugliesi, Andria, Bari, Taranto, Foggia e anche Palermo, Pescara e Roma. Al nord invece il cielo è decisamente meno generoso. Torino è la prima città settentrionale in classifica, mentre Milano si ferma molto più indietro. Tra le meno assolate troviamo Trieste, Udine, Trento e Aosta, che registra quasi 100 ore di sole in meno rispetto a Siracusa. Naturalmente c'è anche il rovescio della medaglia. Più ore di sole significano anche temperature più elevate. Non a caso Siracusa e Catania sono tra le città italiane con temperatura media annua più alta.

andare a Siracusa, se vogliamo, tutto questo sole. Beh, sicuramente è la città più assolata d'Italia, se possiamo dire, ma anche più calda, insieme a Catania. Quindi comunque sappiamo, abbiamo capito che ovviamente se c'è sole c'è caldo, bene o male. Questa è una equazione, direi. Allora, queste sono delle possibilità. Se invece amate l'ombra, beh, sicuramente il nord Italia fa per voi.

0: letto con me.
1: Onda Libera.
2: Quest'estate regalati una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare.

0: Claudio Marchetti. Consideralo già fatto.
1: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
4: Galesso Redamo.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92.

0: Fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom, tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
0: Onda Libera.

Il destino della Terra è già scritto, ma niente paura, accadrà tra circa 5 miliardi di anni. Secondo gli astronomi, il Sole esaurirà il suo combustibile e si trasformerà in un gigante rosso, aumentando enormemente le sue dimensioni. Per capire cosa ci aspetta, per modo di dire, i ricercatori hanno studiato oltre 500.000 stelle anziane, osservando che molte, una volta diventati giganti rosse, finiscono per inglobare i pianeti vicini. Quando toccherà al nostro Sole, i primi a scomparire saranno Mercurio e Venere. Anche la Terra ha probabilità altissime di essere inghiottita, ma la vita sul nostro pianeta finirà molto prima. L'aumento del calore farà evaporare gli oceani, l'atmosfera si disperderà e la superficie diventerà un deserto incandescente, ormai incompatibile con qualsiasi forma di vita. Si tratta comunque di un processo naturale che riguarda l'evoluzione delle stelle.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

notizie, no? Quelle che vengono dal sole. Ma sì, intanto ricordatevi che non è qualcosa che succederà domani. Sono 5 milioni di anni. Ecco, già abbiamo i nostri problemi, non pensiamo a questo problema. Però ecco, se siamo curiosi di capire cosa accadrà quando sarà ormai molto tempo dalla nostra presenza sulla Terra, perché chiaramente le cose cambieranno naturalmente, ecco, potrebbe accadere proprio questo. Quindi il sole, insomma, si mangerà tutto.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
2: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da asporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
6: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
7: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
8: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta, carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccini ai funghi porcini.

0: dolci fatti in casa. Stava a Tarchetti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Studio Medico Salus Genovese a San Cesario. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e modula artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it.
3: Onda Libera.

in avanzato periodo estivo, oggi 22 luglio direi, stiamo già andando verso agosto, nemmeno me ne sono accorto ancora e siamo già lì, siamo già lì. E allora, siccome qualcuno

di voi non è ancora partito probabilmente, anzi ce ne sono tanti che devono ancora fare le vacanze, vi ricordo che non potete lasciarci, non è che dovete rimanere nel Lazio necessariamente, però ecco, se volete andare al di fuori delle zone coperte in FM e DAB, basta scaricare l'applicazione ufficiale per iOS e Android, portateci con voi, magari inviateci anche qualche foto, taggateci sui social quando siete arrivati a destinazione e state ascoltando.

Nella seconda parte di Free Radio Free Morning, passate già qualche ora, siamo pronti per cambiare il tema. Un tema che passa dal sole all'oro. Eh sì, sempre giallo, bene o male, anche se l'oro può avere un altro colore, però lo identifichiamo in genere con l'oro, con il giallo. E quindi parliamo di un particolare oro che cresce sugli alberi. Andiamo in Lapponia, dove diciamo che in quella zona, in Finlandia, un gruppo di ricercatori dell'Università di Oulu ha scoperto che gli abeti rossi Picea habies accumulano microparticelle d'oro nei loro aghi grazie a batteri che vivono nella corteccia. L'oro presente nel terreno si scioglie con la pioggia, viene assorbito dalle radici e poi trasformato dai batteri in minuscole particelle solide, un processo naturale chiamato biomineralizzazione. Non è una nuova corsa all'oro, ma una scoperta che potrebbe aiutare a trovare giacimenti nascosti senza trivellare il suolo.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
3: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
4: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
5: NH Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NH Street, ti sta perfetto.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
8: Dalla terra alla tavola è la cucina selvatica di Michela con il suo nuovo ristorante Ortica Madre. Prodotti del nostro orto. Il cesto bio, solo di stagione e a chilometri zero. Cucinati con amore. Non c'è altro. Vieni a provarci. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, pranzo e cena. Per tutta l'estate, tavoli anche all'aperto. Ristorante Ortica Madre è a Palestrina, centro storico, Piazza Regina Margherita 9. Prenota al 333 121 68 83.
9: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
10: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, con i suoi innumerevoli store, apre anche a Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
11: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso, destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
12: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
13: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro. Bevande incluse.
14: Evea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
15: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre
0: all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
15: Onda Libera.

parlando di natura quest'oggi, visto che il sole, argomento della prima parte, è natura, ma anche questi alberi che portano l'oro, ecco, anche qui la natura fa, diciamo così, la sua comparsa in qualche modo, perché fa vedere insomma anche la sua intelligenza in un certo senso. Quindi sapere che in Lapponia cresce l'oro sugli alberi è qualcosa di particolare, magari non cresce tutto l'anno, però ecco, ci dà la possibilità anche di scoprire se ci sono altri giacimenti nascosti, magari proprio perché c'è questa presenza di alberi in cui

non è l'oro il materiale più prezioso al mondo. Il vero re dei metalli si chiama rodio. È rarissimo, di colore bianco-argento, riflette la luce e resiste alla corrosione. Se ne producono solo poche decine di tonnellate all'anno contro le 30.000 dell'oro. Non serve per i gioielli, perché è troppo fragile, ma è fondamentale per l'industria, soprattutto quella automobilistica. Viene infatti utilizzato nei catalizzatori per ridurre le emissioni e rispettare le norme ambientali. Si usa anche in elettronica e ottica di precisione e oggi è uno dei metalli più costosi al mondo.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate, nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21, vi aspettiamo per sognare insieme, ingresso gratuito.
2: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
5: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione.

0: Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
4: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta a forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
5: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante, al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesareo, in via Filippo Corridoni 122.
6: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
7: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it
8: Onda Libera.

scoperte interessanti qui all'interno di Free Radio Free Morning. Magari sotto i vostri piedi c'è un giacimento di rodio e non lo sapevate. No, magari no. Però comunque sia, è uno dei metalli, se non il metallo più prezioso al mondo. Questo si scopre anche grazie all'ascolto del nostro programma, che ci permette di andare un po' in giro per il mondo e scoprire tante cose diverse. Quindi il rodio, se lo trovate, beh, sappiate che è molto ricercato e anche utilizzato comunque nel mondo delle auto, dell'elettronica, dell'ottica di precisione, quindi potrebbe risultare utile proprio anche per la produzione.

Dan Sur, che ha deciso di dire addio ai suoi capelli neri con treccine, facendosi impiantare delle catene d'oro in testa. Per avere questa capigliatura è andato sotto i ferri per alcune ore. Le catene gli sono state impiantate tramite un uncino attaccato direttamente al cuoio capelluto. L'uncino, a sua volta, è dotato di altri piccoli uncini ai quali sono attaccate le catene. Ma perché lo ha fatto? La sua risposta è che voleva fare qualcosa di diverso, perché vedeva tutte queste persone che si tingevano i capelli e quindi gli andava di fare qualcosa di diverso.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
4: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
5: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
7: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
8: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce,

0: di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta prenotando allo 06 44 20 92 81 e scoprirai anche le altre fantastiche promozioni estive. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
6: Al decollo. Supera ogni limite.
7: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
8: Onda Libera.

Allora, avete ascoltato la notizia di poco fa, no? Del rapper che si fa impiantare le catene d'oro al posto dei capelli. Io farei questo intervento senza dire niente, perché è praticamente una cosa assolutamente assurda a mio modo di vedere. Quindi ecco, non commento. Commentiamo il fatto che stiamo per finire questo appuntamento di oggi. Ancora un po' di musica, stiamo insieme ancora per qualche minuto e poi ci salutiamo. Intanto però tutte le emozioni della musica, il miglior mix della musica di sempre.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Finisce questo mercoledì insieme qui su Radio Onda Libera, questo mercoledì che abbiamo passato tra sole e oro, notizie anche assurde come l'ultima, però vabbè, insomma, ci sta, e anche notizie interessanti che riguardano proprio i temi che ogni giorno troviamo. Ogni giorno ovviamente andiamo a curiosare su tematiche differenti, lo faremo anche domani, soprattutto vi darò il buongiorno domani come sempre a partire dalle 8, sempre qui su Radio Onda Libera. Fate una buona giornata. Vi aspetto, ciao!
1: Rap futuristico! Rap futuristico! Futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare!
2: Dai, facci ballare! Lo fanno tutti tranne te!
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico!
1: Ok, rap futuristico!

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026 ad Artena, sabato 18 luglio ore 21:30, concerto Blues Brother and Friends presso Piazza Galileo Galilei. Domenica 19 luglio ore 21:45, concerto Tribute Band Vasco Rossi Asilo Republic presso Piazza Galileo Galilei. Mercoledì 22 luglio ore 21:30, concerto Jumping Live Orchestra con il nuovo coro Città di Artena presso Sagrato e Scalinata della Chiesa Madonna del Rosario. Giovedì 23 luglio ore 21, karaoke sotto le stelle by Magic Revolution Management presso Piazza Galileo Galilei.
0: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y benzina con cambio manuale. La 500 Hybrid con cambio manuale. La Pandina a prezzi incredibili. Parte da 9.950 euro.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente, 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocche a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 304.
3: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
4: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione. Vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
5: Alla ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
9: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
10: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso, i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
11: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero: vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
4: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Prae Medica, poliambulatorio e fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
9: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
10: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
13: Da M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
14: Onda Libera.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: da Libera. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
2: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
5: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe, più potatore, più prolunga.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle

0: a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
1: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
2: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
3: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
4: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
5: Studio Medico Salus Genovese a San Cesareo. Approfitta fino al 14 agosto delle fantastiche promozioni estive e scegli la soluzione più adatta a te. Prenota subito il trattamento rimodellante e tonificante con Sculpt e Modula Artica a soli 180 euro. Telefona allo 06 44 20 92 81 e presentandoti a nome di Radio Onda Libera avrai un ulteriore sconto del 10%. Esalta la tua bellezza. www.studiomedicosalus.it.

0: Onda Libera.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro, bevande incluse.
7: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: elflex.com.
1: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre

0: www.studiomedicosalus.it.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
2: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera e estate DMD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
3: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente. Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
8: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
9: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77.

0: di Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
1: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
3: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Maspesaonline.it. Amici, con un click.
4: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
0: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
3: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
4: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'Ercini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo Podercini è a Cave, in viale Pio XII 51, e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
7: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
8: Centro commerciale La Noce. Ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è?
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
12: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
13: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi.

0: blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
1: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
2: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOCDEC, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
3: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Sabato 8 agosto, dalle ore 21, non mancate. Nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano, Emporio Sposi presenterà, in una scintillante sfilata, le collezioni 2027, sposa, sposo e cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto, dalle ore 21. Vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
4: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.

c'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Carice.

0: showroom dell'IPD abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
2: Quale officina?
3: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
4: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
5: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
10: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
3: Per primo piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
4: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
5: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
7: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa: gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone, in via Cannetacce 20, per info 06 959 06 18 o visita il nostro sito swellflex.com.
9: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro, in via della Selva 35.
10: Galesso Arredamenti.
9: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
11: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati a

0: all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
1: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Homsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori.

0: effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
1: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford

0: del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
1: Onda Libera.

0: dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16 su Onda Libera. Non c'è due senza tre.
1: Non c'è due senza tre ed eccoci prontissimi per una nuova puntata. Ben ritrovato Chris.
2: Grazie Stefano, buon pomeriggio.
1: Mercoledì 22 luglio, ci siamo anche oggi, staremo insieme fino alle 19.
2: Oggi fa più fresco, eh?
1: Oggi fa più fresco, sì, con l'aria sempre.
2: Con l'aria condizionata, sì, sempre di meno.
1: Forse un grado di meno rispetto
2: a ieri. Un grado di meno, dai.
1: Già se fa un grado al giorno, arriviamo.

0: al 30 d'agosto che siamo
1: magari,
0: freschi.
1: Magari, magari.
0: 333-222-7992 per i vostri WhatsApp. Ci ascoltate dall'FM 99-9700. Se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
1: Radio Onda Libera TV per vedere video dei vostri artisti musicali preferiti.
0: Partiamo
1: con le cattive abitudini.

0: siamo, no, ci siamo, qui, non siamo andati via.
1: Ma che andiamo via, sai, oh. Io ogni tanto mi perdo nello straordinario archivio musicale di Radio Tanibera.
0: Sì, più di 15.000 canzoni, voglio cercare.
1: La voglio cercare, ogni tanto rimaniamo incantati, ascoltiamo dietro le quinte delle canzoni che sono veramente straordinarie.
0: Straordinarie, straordinarie.
1: Ma andiamo con la prima notizia, perché sì, qui parliamo di caldo, il caldo ci toglie il sonno. E a voglia se non lo ce lo toglie. Perdiamo fino a 56 ore in un anno.
0: Sono tante,
1: Mamma mia, un'indagine condotta dall'organizzazione Climate Central su 1338 centri urbani rivela che le temperature notturne elevate riducono la durata e la qualità del riposo a livello globale. Nel periodo compreso tra il 2020 e il 2025, la media mondiale della perdita di sonno ha raggiunto le 56 ore annuali per individuo, equivalente a circa 7 notti di riposo sacrificate.
0: E come li recuperiamo queste 7 notti? È impossibile.
1: Come facciamo? Infatti, i dati storici indicano che la quota di riposo sottratta dal surriscaldamento atmosferico è almeno raddoppiata rispetto ai primi 70 anni nella quasi totalità delle città esaminate.
0: Quindi ti rendi conto, insomma, col passare degli anni qui si va sempre peggio.
1: Si va sempre peggio, ma non si ferma proprio questa ondata.
0: No.
1: E parlami d'amore.
0: Meglio, allora. Forse è meglio.

0: Onda Libera.
1: Sabato 8 agosto dalle ore 21 non mancate nella splendida cornice dell'anfiteatro di Castel San Pietro Romano. Emporio Sposi presenterà in una scintillante sfilata le collezioni 2027 Sposa, Sposo e Cerimonie delle migliori griffe italiane e internazionali. Sabato 8 agosto dalle ore 21 vi aspettiamo per sognare insieme. Ingresso gratuito.
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
5: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
6: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteo. Macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
7: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone, in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
8: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. Studio MC C.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
9: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico del

0: Palestrina propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
1: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
5: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
5: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno. Siamo a Valmontone, in via Ardena 4. Aperti tutti i giorni.
6: Onda Libera.

0: tante cose, Stefano.
1: Sì, la comunicazione si basava su squilli, gli SMS limitati e costosi MMS, con un continuo ricorso al telefono fisso di casa, che poi te lo staccavano alla fine.
0: Vero.
1: O delle cabine pubbliche.
0: Ti ricordi, Stefano? Chiamavi mai dalla cabina? Ti è capitato, insomma?
1: Sinceramente ancora no, dalla cabina non chiamavo. Però
0: dove forse è ancora troppo piccolo diciamo.
1: Su questo, però c'era, non quando ero bambino, mi ricordo.
0: E anche gli squilletti, i tempi degli squilletti con l'amorosa dell'epoca.
1: Certo. Non dalla cabina, però diciamo.
0: No, beh, quello col cellulare, certo.
1: L'intrattenimento offline era predominante con giochi basilari come Snake,
0: indimenticabile,
1: Walkman, libri, giornali e giochi da tavolo. Le persone tendevano a interagire di più tra di loro, sicuramente questo, e con l'ambiente circostante, sapendo orientarsi con le mappe cartacee.
0: Beh, forse questo magari è meglio adesso col navigatore invece che con la mappa. Però era bello anche quello, dai. Era i nostri genitori all'epoca, Stefano, così trovavano le strade, no?
1: Le trovavano così, si parlava, uno tiene la cartina, parla, l'altro guida. Oggi non c'è bisogno più di parlare con nessuno perché si fa tutto il telefono. E quindi ecco perché è cambiato, no?
0: Però non voglio fare il boomer, però per alcune cose era meglio prima.
1: Per alcune cose era
0: alcune
1: molto
0: cose, dai, non tutto.
1: Non tutto, la tecnologia sicuramente ci aiuta.
0: Aiuta tantissimo.
1: Però è andata ad aiutarci talmente tanto che ha cambiato proprio gli stili di vita.
0: Vero.
1: Torniamo alla musica.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Bobby Brown, Chris, sì. Ancora 5 minuti, solo 5.
1: 5 minuti, dai, aspetta, 5 minuti.
0: Che diventano ore? Quando restare a letto non è semplice pigrizia. Allora, questo è un errore, ragazzi, che non dovete assolutamente fare.
1: Se non sono alla sveglia, alzarsi immediatamente. Ma proprio, non si alzi più.
0: Ma proprio scattare.
1: Devi scattare.
0: Ma scherzi, restare a letto per molto tempo non è sempre segno di pigrizia, ma può avere una base psicologica precisa. La clinomania indica la difficoltà ad alzarsi anche senza sonno reale. Il letto diventa un rifugio dove il mondo esterno sembra meno presente. E io mi viene in mente in questo momento, non in estate che forse ti alzi anche volentieri la mattina dopo quel letto infuocato, ma l'inverno.
1: L'inverno si sta bene a letto.
0: E come scopri un attimo la temperatura della camera, magari sai, è un po' freschino, come direbbe il ragionieri. Lì sotto si sta ancora bene.
1: È vero,
0: ecco,
1: è vero.
0: Lì si fanno difficoltà
1: a alzarsi.
0: Però è vero, quando c'è la sveglia, raga, no, non rimandiamo.
1: No, non rimandiamo, alziamoci subito.
0: Perché c'è questo grande rischio.
1: Ecco.
0: Chi c'è adesso?
1: Fuoco nel fuoco.

0: Lenny Kravitz. E allora Chris, sì. Il nuovo rifugio emotivo per gli uomini impegnati e sposati? L'intelligenza artificiale secondo il NIT.
1: Ecco, sempre questa intelligenza artificiale, Stefano.
0: Viene sempre chiamata di mezzo.
1: Sì, sempre in mezzo.
0: Le interazioni con chatbot possono sembrare intime, ma mancano di vera empatia e comprensione umana.
1: Non ci credo, non sono umani.

0: e la tecnologia hanno intensificato le relazioni con macchine, creando nuove sfide emotive. Le relazioni con chatbot, appunto, offrono una falsa sensazione di intimità. Sembra di essere intimo e comprensione, ma non è così. Senza la vulnerabilità necessaria per l'empatia reale. È cruciale ricordare che i chatbot sono programmi che non possono sostituire completamente le relazioni umane autentiche, mantenendo sempre una distinzione tra realtà e simulazione.
1: Ma il brutto, Stefano, che sempre più persone si rifugiano nell'intelligenza artificiale, forse perché sono sole, per altri motivi, non lo so, però non va bene, no?
0: Ma il problema è che domande gli fanno.
1: Ah, infatti, infatti.
0: Perché vai a trovare una per informarti di qualcosa,
1: certo,
0: ti
1: ci
0: aiuta.
1: Ci sta, ci sta.
0: Ma se quella diventa la tua compagna, la tua compagnia pomeridiana...
1: È triste, è triste.
0: Che c'è adesso?
1: Caparezza.

0: Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
1: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab siete tutti benvenuti.

0: Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
1: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi. In promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
1: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistro, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gres Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
4: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
5: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
6: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
7: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
8: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella, con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
9: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina, in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà.

0: sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, auto sostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

0: E allora Chris, torniamo in diretta. Lo sai, quando sono intorno alle 17 voglio salutare un po' delle nostre amiche aziende.
1: Ok.
0: Mi piace salutare oggi gli amici del My Daily. Ti do una grande novità: da settembre ci sarà un altro locale in arrivo. Eh sì, nel comune di Valmontone.
1: Si espandono sempre di più, Stefano.
0: E
1: se lo meritano.
0: E se lo meritano perché stanno facendo veramente un grandissimo lavoro. Poi voglio salutare gli amici di Sapori del Borgo ad Artena, che fanno un'ottima cucina sia per pranzo sia per le cene. Gli amici della Farmacia Giovannone e anche l'Officina Gradisti che ci sta ascoltando.
1: Grazie ragazzi per l'ascolto.
0: Siete infiniti e vi ringraziamo sempre di più. Torniamo alla musica.
1: Torniamo in musica.

0: Takashi e Ketra, Jumbo, quando sono le 17:11 minuti arrivano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Esteri, altissima tensione tra Iran negli Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime come quella di Peak X Mountain. Caldo in diminuzione sull'Italia, ma è ancora maltempo con allerta meteo gialla per domani su 3 regioni per rischio temporale: Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato prossimo. Azzurri a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime MVP, ma grandi le prove di tutte le

0: W, Chris, è il momento dell'almanacco di oggi per questo mercoledì 22 di luglio. Santa Maria, la santa del giorno. C'era la strage di Gioia Tauro 56 anni fa, era un afoso pomeriggio del 1970. Debuttava il Messenger della Microsoft.
1: Lo ricordo, 27 anni fa.
0: 27 anni fa, era un modo di comunicare.
1: Era un modo di comunicare, sì, è iniziato così.
0: 1999, William Dafoe, l'attore, 71 anni fa. E poi, per quanto riguarda gli eventi sportivi, veniva fondata la AS Roma.
1: 99 anni fa, ragazzi.
0: 99 anni fa veniva fondata la AS Roma. Proprio con la AS Roma mi collego all'almanacco di Radio Onda Libera, perché dobbiamo fare gli auguri ad un nostro grande inserzionista. Parliamo dell'autolavaggio spianato e quindi del nostro grande Augusto.
1: Tantissimo auguri Augusto, mi diceva Stefano che sei laziale poi.
0: No,
1: ho confuso le cose.
0: È straromanista.
1: Ah, ok.
0: Lui è nato proprio quando veniva fondata la Roma. Non ha 99 anni.
1: No, il giorno, Stefano. Il giorno.
0: Ne dimostra, se sbaglio, ne fa 20, 25, 26. Un ragazzo.
1: Ah, 25 anni.
0: Il primo pelo. E poi è un grandissimo intenditore di calcio. Facciamo sempre il calcio mercato e il fantacalcio insieme. Ah. Come gli do un consiglio, perde quella giornata, fisso. Infatti dice, guarda, lasciami perdere perché con te ci rimetto solo.
1: Ci rimettiamo.
0: Tantissimi auguri Augusto, buon compleanno, divertiti stasera, non festeggiare troppo, noi torniamo alla musica.
1: Pasco Rossi, è bella anche questa.

0: Onda libera.
1: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità.
2: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico.

0: per info 329 189 5851. Edilizia creativa, il lavoro è fatto.
1: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
3: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
2: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
6: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
2: Nuova gestione per Bar Lux. Vi aspettiamo per colazione, pranzo con tavola calda, menù completo a 15 euro, primo, secondo, contorno acqua, aperitivi e pizza sia in teglia che tonda, da mangiare in loco o da sporto. Bar Lux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21. Per prenotazioni 334 95 27 406. Siamo aperti da lunedì al sabato dalle 6 alle 22.
6: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
5: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81 www.studiomedicosalus.it.
1: Onda Libera.

0: Florida. E allora, Chris, una notizia purtroppo di cronaca che avevamo seguito fin dall'inizio, a Modena, dove quel folle ha cominciato a fare zig zag tra la folla e investì una donna di 55 anni. È stata 2 mesi in ospedale. Proprio oggi non ce l'ha fatta.
1: Poverina, veramente, guarda.
0: Tantissima sofferenza per lei.
1: Poverina.
0: Era ricoverata in terapia intensiva e alla fine non ce l'ha fatta. L'Italia che brucia, l'incendio minaccia la città dell'Agrigento. Sgomberate oltre 100 persone a Cagliari, ospedale in fiamme. Dopo tutto questo sole, questo seccume che c'è soprattutto in Sardegna. Ma dicono temperature quasi intorno a 47.
1: Una cosa impressionante.
0: Speriamo abbassino veramente, ma oltre per il caldo che uno può sentire, ma anche proprio
1: per delle tragedie.
0: Per queste tragedie. Torniamo alla musica.
1: Pinguini Tattici.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: La musica di Robbie Williams. E allora, Chris, sì, è troppo caldo?
1: Sì.
0: Fare l'amore potrebbe aiutarti.
1: Ma che modo?
0: Serio?
1: Infatti, sul serio.
0: La stagione estiva provoca molti problemi di sonno. Il caldo non permette a molti di dormire bene. Infatti, l'esperto del sonno però ha dispensato una serie di consigli. Ha infatti affermato che fare l'amore aiuta a dormire meglio e combattere il caldo. Non ci credo.
1: Non ci credo anch'io. Mi spiace, non sei un bel esperto. Si vede che tu non so, non fai mai l'amore.
0: No, no, no. Si può fare al massimo alle 6-7 di mattina, si tira un pochino d'aria, ma guai prima di andare a dormire, perché no, infuocato tutta la notte.
1: No, neanche le due di pomeriggio. Non
0: si può, non si può, non si può. Si salta, si salta.
1: Si salta.
0: Torniamo alla musica.
1: The Spice.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Rai 1, su Rai 2 Boston Blue, su Rai 3 Tutti i sogni di Sofia. Per Rete 4 c'è il film drammatico Il Corriere con un grandissimo Clint Eastwood che fa anche da regista,
1: oltre che attore.
0: Su Canale 5 siamo a Temptation, ma che è finito, eh? Quanto dura?
1: Finisce più pure questo. Finisce più. 2-3 volte a settimana lo fanno.
0: Dovrebbero far vedere quello spagnolo. Tanto mi capo delle immagini di Temptation.
1: Che fanno perché Spagna?
0: Praticamente vietata ai minori dei 35 anni.
1: Viva la Spagna, viva la Spagna.
0: Viva la Spagna, lì la censura non sanno neanche
1: cosa sia.
0: Forse hanno preso quel posto per veramente un mucchio selvaggio, non
1: sì.
0: Fanno tante cose.
1: Fanno mucchiate.
0: Fanno veramente una mucchiata. Se si stanno bene, si divertono. Sono ragazzi.
1: Sono ragazzi, sono d'altronde.
0: E poi Chicago PD su Italia 1. E poi ancora Black Phone, il film di Rai 4. Profumo, storia di un assassino. Il film di Canale Iris. Per arrivare a un figlio di nome Erasmus su Cine 34. Mentre su Italia 2 c'è
1: horror.
0: No, c'è l'aereo più pazzo del mondo. Quindi
1: ah, vabbè, lo vedrò.
0: Due risate, vecchio stampo. Torniamo alla musica.
1: Gabbani.

0: Onda Libera.
1: I Castelli della Sapienza presentano Noto in Comune 2026 ad Artena, sabato 18 luglio ore 21:30, concerto Blues Brother and Friends presso Piazza Galileo Galilei. Domenica 19 luglio ore 21:45, concerto Tribute Band Vasco Rossi Asilo Republic presso Piazza Galileo Galilei. Mercoledì 22 luglio ore 21:30, concerto Jumping Live Orchestra con il nuovo coro Città di Artena presso Sagrato e Scalinata della Chiesa Madonna del Rosario. Giovedì 23 luglio ore 21, karaoke sotto le stelle.

0: Belli, by Magic Revolution Management, presso Piazza Galileo Galilei.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone, quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Al fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia, aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
4: Mi piacerebbe trovar una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600.

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
0: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopolio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Missione Minions: trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
5: Banana!
6: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
7: Supermercati M.A., la convenienza abita qua.
8: Da M.A. è tornato il sottoprezzo, giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Onda Libera.

Free Radio. Free Music. Onda Libera.

0: Allora, IJ, allora Chris, parentesi di sport, qualche notizia di calciomercato. Inter fuori un altro per la fascia, niente da fare per Spains. Il motivo, le alternative, insomma, costa troppo. Era l'esterno inglese che è con il Tottenham e probabilmente non riescono a prenderlo.
1: Fuori budget.
0: Fuori budget, come fuori budget Foden, che era stato avvicinato al Milan, sì. L'attaccante del City, ma viene blindato fino al contratto fino al 2030, insomma.
1: Quelli buoni si ritengono.
0: Sì, questo è il periodo in cui ti fanno sognare, sì, no? Con il nome, e poi il giorno dopo invece capisci che
1: non sarà così.
0: Ma hai novità per quanto riguarda Guardiola all'Italia? Ti ha avvisato qualcuno?
1: Beh, sì, mi ha avvisato Maldini. Forse si potrebbe fare.
0: Si potrebbe fare. Quindi attenzione, tra poco novità. Vediamo il nostro Chris. Voglio leggere il messaggio di Paolo che ti ha mandato.

0: Gemelli diversi. Allora Chris, dicevamo del punto allenatore per quanto riguarda la nostra nazionale, ancora non si sa nulla.
1: Ancora nulla, Stefano.
0: Ci penserà ancora un po' Guardiola?
1: Beh, c'è da pensarci, perché una bella, sarebbe una bella sfida.
0: Per lui sarebbe una sfida veramente molto molto importante. Lo sarebbe anche per noi, se accetta, soprattutto. Siamo qui che attendiamo. Vediamo se arriverà a breve questa risposta.
1: Speriamo bene.
0: Qualcosa,
1: Stefano,
0: ci faranno sapere.
1: Sì, sicuramente.
0: Qualcosa sicuramente sì. Torniamo alla musica.
1: Shakira.

0: The Colors, Karma, alle 18 e 25 minuti, tornano le notizie dal mondo.
1: Onda Libera, notizie.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio. A due mesi dalla folle corsa di Salim El-Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito, la donna 55 anni si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice. Il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ciclismo. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koich e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Onda Libera.
1: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di Gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento

0: evento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Con le Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
1: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia S.p.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.p.A. Più assistenza, meno pensieri.
2: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in

0: Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
8: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: The Colors, Rolling Stones, Chris, è il momento del meteo che ci sarà domani. Avremo ancora un gradino di meno rispetto ad oggi.
1: Meno male.
0: In teoria siamo arrivati a 31, domani farà 31 gradi, eravamo partiti a 35.
1: Dai, non ci possiamo lamentare, diciamo così.
0: Non dovremmo lamentarci, almeno fino a fine settimana, insomma, le temperature non dovrebbero aumentare e anche un po' la minima si abbassa, va a 19, quindi dai, mattina e sera si respira. Diciamo così, tra poco ci salutiamo?
1: Sì.

0: musica dei Modà. Chris, sì. Siamo arrivati al termine, ma permettimi di ricordare, certo, l'appuntamento di stasera con gli amici del Primigenia Music Awards. Saremo nella terza serata, che siamo stati insieme già lunedì e martedì.
1: L'evento si avvicina sabato prossimo.
0: Sabato la finalissima, Radio Onda Libera sarà in diretta e non perdete assolutamente quindi la puntata, perché sentiremo altre quattro canzoni che saranno poi in finale appunto sabato. Quindi dalle 21 intervista agli artisti e poi le loro canzoni. Noi torniamo
1: domani a partire dalle 16.
0: Ciao Chris.
1: Ciao Stefano.

0: tu.
1: Onda Libera.
2: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
1: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
1: Scacco matto. Bar tabacchi ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicuro nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax a San Cesareo in via Filippo Corridoni 122.
5: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando, la nostra competenza al vostro servizio.
7: Ho la parola risparmio a andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
8: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
9: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Il nostro centro radiologico garantisce sedute ogni giorno e con la promozione in corso i tuoi esami radiologici sono scontati del 20%. La promozione è valida tutti i mercoledì su radiografie, MOC DEXA, mammografie 3D con tomosintesi e risonanza magnetica. Segui le nostre promozioni visitando le pagine social di Ars Medica Preneste. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri

0: i parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti, pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke. Onda Libera.

0: Free Radio. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet! Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi. Per stare sereni domani.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda, le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi da

0: 77 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
7: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
8: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
9: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
4: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9.20.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Da Forestal Garden Service, rivenditore

0: Trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
4: L'auto perfetta per ogni occasione esiste, basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
5: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.

0: ND109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Prenest Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Prenest Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9.20, weekend 10.14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuove

0: Cid. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama. È a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
1: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi

0: aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
2: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
0: Onda Libera.

0: Viaggio Antonacci, ci siamo, si era sentito, ma ci siamo. Buonasera, buonasera Mirko.
1: Buonasera Stefano.
0: Per la terza Ciao. Serata del Primigenia Music Awards, anche oggi hai due ospiti.
1: Sì, anche oggi abbiamo due membri dello staff, più che due ospiti in radio, dai. Ormai io mi sento quasi a casa.
0: Giusto, devi.
1: Abbiamo con noi Francesca.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: E Francesco, che è il presidente dell'associazione Il Principe, che questa sera ci ha onorato della sua presenza tra i mille impegni.
0: Perfetto.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: E abbiamo già la vostra prima ospite in linea. Pronto?
4: Pronto? Ciao, eccomi.
1: Ciao Alessia, buonasera.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Come stai?
4: Tutto bene, grazie. Sono giornate intense, però bene, bello quando è così.
2: Noi ci siamo conosciuti alle audizioni live al Mente Locale il 24 maggio e abbiamo visto che appunto sei sul palco dalla tenera età di 10 anni, quindi volevamo chiederti cosa ti ricordi di quella bambina che si affacciava la prima volta a questo mondo sconosciuto?
4: Sicuramente ho fatto tanti palchi da quando avevo 10 anni e sicuramente il sogno che avevo lo sto cercando di portarlo a termine, sto cercando di migliorarmi sempre di più e di stimolarmi sempre di più a fare palchi sempre più grandi fino a quando non arriverà veramente, diciamo, quello che è proprio il mio sogno, no? E quello che mi ricordo sicuramente è i primi palchi che facevo, quindi l'emozione, il cuore a mille, che a volte ancora ho un po' di adrenalina prima di salire sul palco, perché comunque il nostro compito, secondo me, del cantautore è un compito forte, dobbiamo comunicare tante cose e la musica è fatta per questo, no? E quindi quello che mi ricordo da bambina è che comunque io avevo un sogno che sto cercando di portare il più in alto possibile e fin quando avrò le forze e soprattutto la determinazione giusta cercherò di farlo, ecco.
3: E allora diciamo, se sei in finale vuol dire che sei sulla strada giusta?
4: Sì, diciamo di sì. Ci crediamo e quindi questa è la cosa super importante. Ce la mettiamo tutta. Poi l'importante secondo me è comunicare e far sì che le persone entrino nella tua vita, no? Anche se siamo degli sconosciuti apparentemente.
2: E noi sappiamo che sai comunicare molto bene.
4: grazie. È la cosa che mi piace di più della mia musica quando sto sul palco. Ho bisogno proprio di avere un rapporto, come lo chiamo io, un po' viscerale, sia con il pianoforte, quindi con il mio strumento, ma anche con il pubblico stesso. E ho bisogno che le persone mi vedano per un po' come quando ti spogli, no? Davanti a una persona e ti togli un po' tutte, sia le fragilità ma anche i punti più forti di te, o quelli che vedono gli altri, capito? Quindi questa è la cosa più importante.
1: Come ti senti? Sei pronta? Sei carica per il 25, per sabato?
4: Sono prontissima, sto provando tanto perché allora ovviamente la mia vita è sempre piena di imprevisti e il mio chitarrista, cioè la mia spalla destra da 10 anni, facciamo questa cosa insieme che voi avete conosciuto tra l'altro lì,
1: sì.
4: Ovviamente ha deciso bene che proprio delle date prima che passassimo alla finale eccetera così, e quindi lui sta beatamente a Fuerteventura.
2: Wow,
4: sipario. quindi io cerco sempre di reinventarmi e conoscendo un po' di musicisti ho chiamato un altro chitarrista, quindi abbiamo fatto dei giorni un po' intensi di prove perché avevo bisogno che entrassimo e avessimo la stessa percezione del pezzo, quindi sono stati dei giorni intensi per questo, perché ovviamente comunicare a qualcun altro poi anche le tue idee di arrangiamento delle cose è molto difficile a volte, no?
1: Certo.
4: E niente, però ci siamo messi bene all'opera, io sono molto contenta di queste prove, sono stata molti giorni in sala prove appunto e

0: sono felice comunque di questa cosa qui. Ho cercato di portare quello che avevo portato alle semifinali e ovviamente in maniera ancora più forte, e però ho deciso di farlo sempre in maniera intima e spoglia, perché credo che ci sia qualcosa che arrivi, no? Oltre le sovrastrutture, e quindi per me è molto importante questo, è molto importante soprattutto in questo periodo storico che parli la musica live, quindi la musica dal vivo proprio, ecco.
1: Allora, prima di sentirla dal vivo, io direi che è il momento giusto per ascoltare il tuo brano, Seta.
0: Sì, ci siamo.

0: E abbiamo ascoltato la prima canzone della serata, Mirko.
1: Sì.
2: E questa era Alessia Albanese in arte Anima con il brano Seta. Grazie di tutto, Alessia. Noi ci vediamo il 25 alle ore 10 per il soundcheck e alle 21 per la finalissima.
3: Sì. Assolutamente sì. Siamo pronti e carichi.
4: Bene.
3: Voi siete carichi?
2: Carichissimi.
3: Dai, ci serve energia.
4: parecchia energia, però. Proprio per incrementare questo livello abbiamo organizzato anche prima gli stand drink and food dalle 18 in piazza a Palestrina, un DJ set pre-show dalle 18.30 fino intorno alle 20.30 per accompagnare la cena e l'aperitivo, e poi alle 21 si parte carichissimi.
3: Siamo pronti anche con i super ospiti, ovviamente.
5: Assolutamente
4: sì. Rancore e Leonardo Bocci.
3: Yes, ci siamo.
5: Ci siamo. Alessia, allora ti salutiamo, anzi, e ci vediamo sabato qui a Palestrina.
3: Grazie a voi.
4: Ciao Alessia.
2: Ciao Alessia, grazie.
3: Un abbraccio, ciao.
0: Salutiamo Alessia, facciamo la prima pausa e poi tra poco con il secondo ospite.

0: The Calling. Allora ragazzi, torniamo ancora in diretta perché ci sta già ascoltando il secondo ospite, Andrea. Pronto?
1: Pronto, ciao, ciao, buonasera.
2: Ciao Andrea, buonasera.
3: Ciao Andrea.
4: Ciao.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
2: Sei da solo?
1: Sì, sono da solo.
2: Oggi sei da solo, giustamente, perché le distanze nasce proprio da lì, no? Il vostro nome, vero?
1: È vero, perché noi tre siamo distanti tra di noi, Save dalla Puglia, mentre la Cori dalla periferia di Genova, e quindi lavoriamo spesso a distanza, appunto.
2: Ed è un nome fantastico. Voi vi presento un attimo per quel che so dalla vostra bio. Siete giovanissimi intanto, e questo vi invidiamo tutti, come prima cosa. Però sul palco non siete poi così giovani, perché avete iniziato presto, vero?
1: Sì, abbiamo iniziato prestissimo, noi tre singolarmente a suonare da veramente piccolissimi, appena avevamo diciamo l'età minima per farlo, e insieme ormai da 6 anni, quindi abbiamo fatto tante cose, abbiamo iniziato piccolissimi.
2: Aspetta, 6 anni, però i nostri ascoltatori non sanno quanti anni avete, diccelo.
1: Certo.
2: Un attimo tu va.
1: Allora, io tra 5 giorni, oggi è 22, sì, tra 5 giorni ne faccio 20. Save come me ne ha fatti 20, la Cori 23,

0: a settembre, ma noi studiamo insieme da 6 anni, quindi ho iniziato a 14 anni, 13-14 anni.
1: Praticamente non avevate nemmeno la patente, dato che è un vostro argomento
0: blu. No, l'abbiamo presa adesso, sai, l'ha presa qualche giorno fa.
1: Lo so.
2: Neanche il patentino.
1: Nemmeno il cinquantino, nemmeno lo scarabeo potevate portare all'epoca.
0: Neanche il ciao.
1: E come avete affrontato queste distanze, a proposito?
0: Beh, diciamo che è stata una roba che ci ha anche in realtà creato ancora più legame, ancora più forza, ancora più solidità, perché è vero, è una complicazione in tante cose, però dall'altra parte ci ha dato anche tanto, perché poi il momento in cui potevamo stare insieme era un momento di liberazione. Poi c'è stato anche il Covid, no? Più o meno quando ci siamo legati a fine 2019, e poco dopo è arrivato anche il Covid, quindi anche per forze maggiori non potevamo vederci. E questa distanza in realtà ha anche impostato un atteggiamento di tipo di lavoro molto moderno, chiaramente utilizzando le nuove tecnologie, che però ci è tornato veramente tanto utile, e inoltre ha creato veramente tanto legame tra di noi.
3: Questo legame infatti si vede sui vostri social, che è molto molto bello, questa amicizia pura, dinamica, nonostante appunto le distanze. Quindi intanto complimenti per il vostro legame.
0: Grazie mille, grazie davvero.
2: E complimenti per come suonate, perché veramente un livello qualitativo altissimo.
0: Grazie, gentilissimi, veramente.
1: Bene, bene. Ci volete raccontare un po' cosa avete fatto in questi ultimi anni? Molto velocemente, così poi andiamo
0: allora,
1: a ascoltare.
0: Allora, sì, va bene. L'ultimo anno l'abbiamo dedicato alle pubblicazioni 2024. L'abbiamo dedicato alle pubblicazioni, ci siamo messi sotto in studio, abbiamo pubblicato il nostro ultimo, diciamo, EP, che è andato molto bene, noi siamo molto contenti. Abbiamo partecipato al Fatti Sentire, che va in onda su Rai 2, il Festival della Canzone Emergente Italiana, abbiamo vinto.
1: Complimenti.
0: Quindi bene. E adesso siamo qui a Palestrina a goderci questa esperienza meravigliosa.
1: Bene, fantastico. Bene, ci fa piacere. Allora, voi porterete un brano che è intitolato Da Tempo, però
0: sì.
1: Faccio mea culpa, per mio errore ho mandato alla radio il brano Divento Matto, quindi ascoltiamo quello, però poi facciamo un po' un mix tra i due, insomma, tra le
0: due
1: canzoni. Divento Matto,
0: non c'è problema,
1: colpa mia, perché
3: sei diventato
1: ero più
3: matto.
1: Sì, sono diventato matto con voi, c'ero un po' più in fissa, mettiamola così, andiamo ad ascoltarlo.
0: Va bene. Mangiando un gran bollito con la mostarda e del turrone per dessert.

0: Romano Piolini, sin dal 1500 Cremona affascina tutti, me compreso, perché è una città che riserva molte sorprese per la sua storia antica, ma anche per la sua cucina. Ma nonostante tutta questa tradizione, sono nati ristoranti gestiti da nuove città.
1: Temo sia finita così il brano. C'è qualcosa che non va. No, continua la musica.
2: Ci siamo persi qualcosa.
1: Tanta musica.
3: C'era l'outro.
1: Che accompagna il finale, quindi. Ci sta sempre ascoltando il nostro Andrea, giusto?
4: Giusto.
2: Andrea, questa la scopro in diretta anch'io. Quest'altro, pensavo finisse prima anche io, sono sincero.
4: Ma allora, sono stato originale prima, questa qua diciamo che era la parte del videoclip.
3: Okay.
4: Mi sono spaventato anch'io, ho detto ma
2: cosa sta succedendo?
4: Esatto.
2: Gli hacker delle radio ci stavano oppure voi dalle distanze. Scherzavo. Allora Andrea, nulla, è il momento di farvi in bocca al lupo, di salutarci, di darvi l'appuntamento per sabato mattina.
4: Va bene, grazie.
2: E poi per sabato sera alle ore 21. Francesco, volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, volevo risottolineare come la serata sarà contornata dall'esibizione del rapper Romano Rancore. Uno showcase di mezz'ora all'interno del nostro festival e anche un'esibizione dell'influencer comico Romano Leonardo Bocci, che ci regalerà, diciamo, delle perle di comicità per rallegrare la serata.
2: Bene.
5: Io invece volevo complimentarmi e niente, in bocca al lupo e vi aspettiamo il 25.
3: Ciao Andrea.
4: Grazie mille, ciao ragazzi.
5: Porta i nostri
4: mille
5: saluti a tutti, ciao.
4: Assolutamente, grazie, ciao, buona serata, ciao.
1: Salutiamo il nostro Andrea, facciamo un'altra piccola pausa e poi terzo ospite.

0: torniamo ancora in diretta perché abbiamo il terzo ospite della serata. Pronto? Buonasera.
1: Pronto, buonasera a voi.
2: Ciao Iole, buonasera.
3: Ciao,
2: Iole.
3: Ciao, buonasera, come stai?
1: Molto bene, molto scaldata, come anche voi.
3: Come darti torto? Sei pronta per la finale?
1: Prontissima, sì sì, molto emozionata, sono contenta.
3: Ci siamo incontrati il 17 maggio all'audizione live al Mente Locale e nelle nostre interviste ci hai raccontato che sul palco sei una persona determinata, sicura di sé, centrata, e invece nella vita quotidiana sei circondata da punti interrogativi. Quindi ti chiedevamo, ci domandavamo, ma come la vivi questa contrapposizione? Cioè, ti spaventa oppure ti affascina magari?
1: Ma allora, in realtà cioè la musica è una cosa che mi viene bene, ecco, cioè sento che mi viene naturale. Ora bene, forse ho detto troppo, forse sarà un po'.
2: No, beh, dai, se sei in finale in un contesto del genere,
4: direi molto bene.
2: Molto bene.
1: Grazie. Mi viene naturale, quindi ecco lì mi sento sicura, no? Sul palco comunque è un posto dove sto bene, c'è sempre l'emozione, anche lì insomma non è che si sale sicurissimi sul palco, si sale anche lì con delle incertezze, però ecco è una cosa che vedo che mi viene naturale, quindi non mi dà troppi problemi, non mi dà troppi grattacapi, non ci penso su. Mentre invece altre situazioni della vita, ecco, qualche dubbio, qualche incertezza me la danno, quindi questa è un po' la contrapposizione, non ci sto troppo a riflettere su, però ecco, chi poi vedo, cioè, qualcuno me lo dice, no? Quando scendo dal palco, non sei sicura di te, ecco, sotto non così tanto.
4: Ti faccio una domanda, se posso, ma tu sei sicura che vieni senza tastiera, no?
1: Sì, sono sicura. Okay. Vengo con il pezzo senza tastiera.
4: Perfetto, ottimo.
2: Bene, allora io volevo aggiungere due cosette al volo. Iole, calchi palchi, bruttissima frase. Sei sul palco, facciamo così. Sei sul palco da parecchio tempo, mi è uscita un po' male. Hai aperto concerti importanti, quindi nomi importantissimi. C'è un non lo so, una serata o comunque un pubblico, diciamo tra i big, passami il termine, un termine un po' sanremese, un pubblico che ti ha colpito particolarmente anche nella tua esibizione da, diciamo, in apertura?
1: Allora, devo dire, chiaramente questa è molto fresca, diciamo, come emozione, come sensazione, quella delle aperture ai concerti di Irene, che comunque l'ultimo è stato l'8 luglio all'Anfiteatro Romano di Fiesole, quindi anche un posto, insomma, incantevole, non c'ero mai stata nemmeno da spettatrice. Devo dire che comunque mi ha colpito molto, insomma, arrivare lì, trovarsi lì è stato veramente molto emozionante, e ho trovato molta accoglienza anche nel pubblico di Irene, diciamo, nei miei confronti, quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. E da tutte le aperture che comunque mi sono capitate, devo dire che Irene, a parte adesso proprio esserci comunque un affetto nei suoi confronti grande, c'è da sempre tanta stima e l'ho sempre seguita, è stata una di quelle artiste che comunque sta festeggiando 30 anni di carriera, e l'ho sempre seguita, qualche volta magari me ne distaccavo un po' perché no, cambiano anche un po' i gusti durante l'adolescenza, no? Sono passata anche ad altri ascolti, però ecco, lei è una che comunque c'è sempre stata, l'ho sempre seguita e ho sempre apprezzato, l'ho sempre trovata molto innovativa, cioè

0: Vera, un artista, come dire, sempre con una grinta incredibile. Ogni volta che uscivano le sue cose comunque le trovo sempre moderne, ecco, questo, questo mi piace di lei. E aver avuto poi la fortuna di conoscerla da vicino, mi sento molto felice in questo momento, ecco.
1: Bene, bene, bene.
2: Io ero curiosa, no? Se c'è un aspetto artistico oppure caratteriale di Irene che ti piace al punto tale che dici ok, dai, questa cosa me la tengo anche per me, voglio farla diventare anche mia.
0: Allora, è una da cui si impara sempre. Cioè, questo di Irene mi piace tantissimo, anche fuori, dal, anche sotto il palco, no? Tornando un po' al discorso di prima, è una che personalmente mi attira e mi attrae tantissimo, perché comunque apprezzo sempre il suo modo di esprimersi, cioè comunque anche caratterialmente ci siamo trovate, devo dire, molto bene. E quindi per me questa possibilità di aprire i suoi concerti, oltre ovviamente a darmi uno spazio importantissimo e quindi portare le mie canzoni su un palco che insomma importante, con un ascolto molto molto molto attento, è stato anche importante avere la possibilità di passare il resto del tempo con lei, quindi quello fuori dal palco.
2: Una bella fortuna, insomma, un bel regalo.
0: Sì, un bel regalo, davvero, un bel regalo.
1: Ti esibirai con un brano che è Blu Profondo.
0: Sì.
1: Due paroline?
0: È una canzone che in questo momento mi dà molto, mi dà molto, mi emoziona tantissimo cantarlo sempre, e quindi insomma vediamo se farà un bel effetto anche sul, almeno sulla platea, insomma, che ascolterà questa canzone.
1: Lo speriamo. Allora ce l'andiamo intanto ad ascoltare qui in radio con i nostri ascoltatori e poi la sentiremo live sabato 25 luglio in Piazza Regina Margherita.
0: Fantastico.

0: Perfetto.
1: Eccoci, torniamo in diretta, sempre qui su Radio Onda Libera, che ringraziamo, cogliamo l'occasione per ringraziare, essendo il nostro partner di questa iniziativa, e ci vi permetterà di ascoltare tutta la finale per chi non può, perché chi può deve assolutamente essere presente in Piazza Messina Margherita. Chi non può ha la possibilità quest'anno di ascoltare la finalissima su, appunto, sulle frequenze di Radio Onda Libera, che ringraziamo a nome di tutta l'associazione Il Principe. Francesco, volevi aggiungere qualcosina su questa finale, su questa serata?
2: Sì,
1: del
2: 21, io
1: 25?
2: Volevo fare un ringraziamento a tutti quegli sponsor che ci permettono ogni anno di poter realizzare questo sogno. Per noi è un sogno realizzare questo festival. I sogni hanno bisogno di concretezza, e la concretezza ci viene da queste persone che ogni anno credono in noi e investono in noi, no? Quindi in particolare voglio sottolineare l'impegno di Acea Auto 2, l'ente che gestisce tutta l'acqua potabile a Roma e dintorni, e Foredil, altra azienda del territorio estremamente rilevante e importante per noi, e Rebus, sono i nostri tre main sponsor che ogni anno ci supportano, e speriamo che questa collaborazione continui per i prossimi anni.
1: Assolutamente, sono fondamentali, così come è fondamentale, appunto, come già detto in anticipo, Radio Onda Libera e gli altri giornali locali, insomma, che supportano l'iniziativa.
3: È fondamentale il lavoro di squadra, insomma.
1: Assolutamente. Iole, ti abbiamo inserito all'interno di questa piccolo spazio pubblicità, come diceva un amico di Irene Grandi.
4: Sì, esatto, un grande amico di Irene.
1: Tra l'altro, Irene lo scorso anno ci ha mandato un video saluto tramite delle conoscenze in comune, quindi ci sta orbitando intorno, diciamo che
4: ci stiamo
1: avvicinando sempre di più a lei. Adesso con te ci siamo proprio, ecco, a un passo.
4: Bene.
1: Questo è un appello ovviamente a Irene per venire come nostro giudice e nostro ospite per il prossimo anno. Ci auguriamo che vada tutto a buon fine, magari porterà proprio Blu Profondo insieme a te sul palco, chi lo sa.
4: Mamma mia,
1: a proposito di sogni. Scherzi a parte, ultime due parole, ti diamo un appuntamento anche a te come gli altri ragazzi per sabato mattina alle ore 10 per il soundcheck.
4: Sì.
1: E poi alle ore 21 per la finalissima, ma alle 19 sponsor, appunto, e voi artisti avrete un momento conviviale presso una location fantastica, che è quella dell'antro delle sorti, esattamente a pochi passi proprio da Piazza Regina Margherita, dove si svolge la finalissima.
3: Allora non ci resta che fare il conto alla rovescia e ti aspettiamo a braccia aperte.
4: Anche io non vedo l'ora di vedervi e ci vediamo
3: a tra poco
4: sera.
0: Ciao Iole, a presto. Salutiamo la nostra Iole, noi facciamo un'altra piccola pausa e poi torniamo ancora in diretta con il quarto ospite.

0: Staff, stupidi ragazzi. Allora, ragazzi, torniamo in diretta perché abbiamo il quarto ospite che ci sta già ascoltando. Pronto?
1: Eccoci, ciao.
2: Eccoci qui, bambina, buonasera.
3: Ciao, buonasera.
4: Ciao, bambina.
2: Come stai intanto?
1: Tutto bene. Voi che dite? Come va?
2: Bene, bene, siamo un po'...
3: stanchi.
2: Abbastanza stanchi, non un po'. Abbastanza stanchi. Però siamo altrettanto carichi e, come diciamo anche prima, pronti ed energici per questo 25, per questa finalissima.
3: Adrenalinici quasi.
1: Non vedo l'ora nemmeno io.
3: Manca poco.
2: Pochissimo, pochissimo. E a proposito del 25, cogliamo l'occasione con Francesco, come abbiamo fatto in precedenza, di ringraziare anche il Comune di Palestrina e la Proloco che ci aiutano per realizzare questa iniziativa. E, bambina, parliamo di te ora. Ci vuoi raccontare un po' la tua carriera in pochissime parole?
1: Va bene, io insomma scrivo da quando ero bambina, appunto, ho iniziato a 15 anni, penso di aver iniziato a dare forma al mio progetto soprattutto negli ultimi anni, forse proprio nell'ultimo. Mi sono capitate un po' di belle esperienze. Recentemente ho suonato al Primo Maggio a Roma, ho aperto il concerto a Roberto Vecchioni, ma anche in passato, insomma, ho studiato al St. Louis, ho fatto anche il Festival dei Conservatori nel 2024 che ho vinto ed è stato quello che poi mi ha concesso di realizzare il mio primo disco, Siamo Soli. Quindi insomma negli anni esperienze ne sto portando a casa, sono molto contenta, però di base è sempre la musica protagonista, è lei che mi porta a trovarmi in questi viaggi meravigliosi.
3: E poi sei giovanissima, quanti anni hai?
1: 25 anni.
2: Beata tu.
4: Beata tu.
2: Allora, con questo, dato che ci hai raccontato un po', ti vogliamo fare una domanda che in realtà già ti abbiamo fatto, anzi ti sei fatta da sola, perché sul nostro sito internet primigeniawards.com trovate tutte le interviste ai ragazzi che saranno protagonisti sabato 25 luglio. C'era una domanda in particolare che abbiamo voluto fare a tutti voi, che era proprio scegli una domanda che vorresti ti fosse fatta. Quello che tu ci hai detto è proprio questo, la leggo testualmente: se potessi viaggiare nel tempo, cambieresti qualcosa del tuo passato? E se fossi nel futuro, cosa consiglieresti alla te di adesso? Ora hai tempo e modo per risponderti.
3: Sì, ti sei fatta la domanda.
2: Esatto.
1: Allora, perché questa non me la ricordavo.
3: Sì, sì, ce l'hai detta, ce l'hai detta.
1: Tempo, cambieresti qualcosa del tuo passato? Ma io non vi ho risposto, ho fatto solo la domanda.
2: Bravissima, esatto. Adesso ti tocca rispondere.
1: Allora, del mio passato... in realtà forse non cambierei nulla, perché tutto quello che ho vissuto mi ha portato alla fine ad essere quella che sono, e quello che vivrò mi porterà ad essere quella che sarò. Invece se fossi nel futuro mi consiglierei di non abbattermi, perché spesso mi capita di abbattermi per anche futili motivi, invece è importante andare sempre avanti e non lasciarsi abbattere, perché fa parte anche questo del percorso, quindi crederci e essere la mia prima migliore amica, diciamo così.
2: Bello,
3: bene, sempre bene.
2: A proposito di crederci, il tuo brano ha un titolo, diciamo che è un po' legato, no? Il brano che porterai sabato con noi, perché parla,
1: sì,
2: di scelte.
1: Sì, spesso si fanno delle scelte che apparentemente reputi patetiche, ma la cosa bella è che poi questo brano parla dell'ansia, quando insomma penso che un po' tutti l'abbiamo sperimentato, soprattutto in questa società che corre veloce. Però poi alla fine nelle scelte patetiche che uno fa ci trova sempre la poesia. Per esempio il mio modo è farlo con la musica, infatti dico: nel mio sacco di scelte patetiche raccolgo pezzi di frasi poetiche, quindi alla fine si può trovare la poesia anche nelle scelte sbagliate.
2: E allora ce lo andiamo ad ascoltare? Che ne dici prima
1: Va
2: di ascoltarlo
1: benissimo.
2: Live sabato 25?
1: Va benissimo.
5: Sulla finestra.

0: scelte patetiche. Eccoci, torniamo ancora in diretta.
1: Eccoci, bambina, ci senti?
2: Ci sono, ci sono.
1: Prima a microfoni spenti facevamo una riflessione: quanto sarà complicato per i nostri giudici scegliere il vincitore. Adesso che scusate, anche gli ascoltatori le hanno sentite quasi tutte, manca solo l'ultimo brano. Se siamo non vorremmo essere nei loro panni, dai.
3: Assolutamente no, infatti colgo l'occasione per ringraziare i giudici delle semifinali che hanno fatto un lavoro di selezione incredibile, hanno portato sul palco 13 artisti clamorosi con dei pezzi fantastici, eccezionali, quindi complimenti a tutti e in bocca al lupo alla giuria: Pippo Caballà, Roberto Trinci,
1: Tony Canto,
3: Michele Monina, Marta Gerbi. Insomma, avranno a che fare veramente con degli artisti qualitativamente

0: elevatissimi e quindi dovranno svolgere veramente un compito difficile.
1: Ma più che altro siamo proprio onorati di aver conosciuto tutta questa bravura, questo studio meticoloso che c'è dietro, e quindi intanto complimenti e grazie a tutti gli artisti che abbiamo conosciuto e che ci hanno dato la possibilità appunto di ascoltare della buona musica, dell'ottima musica.

0: che di solito magari non ci si aspetta da concorsi che non sono attivi da tanto. Invece ho visto tanta professionalità, un riscontro anche da parte dei giudici sano, oggettivo, costruttivo, quindi è stato molto bello. Anche i vari commenti che sono stati fatti sono stati dedicati, c'è stato dedicato tempo a tutti. E poi credo che mi aspetto una grande giornata bella, amichevole, anche di legami che si creeranno sicuramente, e quindi colgo l'occasione per farvi i complimenti, perché è una bellissima realtà. Io concorsi ne ho fatti tanti, anche grandi, e nonostante sia nato da poco vedo un grande, insomma, futuro nel Primigenia.
1: Ce lo auguriamo.
2: Grazie mille.
3: Con questo spirito sottolineo che c'è stato trasmesso da una grande persona che si chiama Fulvio Pescetelli, no? Un nostro compaesano, un visionario che da circa 10 anni, insomma, spinge per portare questo festival a Palestrina, e ci siamo incontrati nel percorso della nostra vita, ci siamo capiti, ci siamo uniti e abbiamo messo su tutto questo, e quindi colgo l'occasione per salutarlo e per ringraziarlo per tutto il lavoro che ha fatto e che continua a fare.
2: Assolutamente,
0: è bellissimo.
1: Allora, bambina, con te ci diamo l'appuntamento per sabato mattina alle ore 10 per il soundcheck, mentre alle ore 21, come detto anche agli altri ragazzi, avrà inizio la finalissima della seconda edizione del Primigenia Music Awards.
0: Perfetto, allora ci vediamo sabato.
3: Ciao bambina,
2: sabato. Ciao.
0: Grazie, buona serata.
4: Ah, Mirko, abbiamo ancora un brano da ascoltare, anche se non abbiamo direttamente l'intervista, no?
1: Sì, abbiamo l'ultimo brano, il brano di Dada Sutra intitolato Pasolini, che per impegni lavorativi, appunto, perché è una musicista impegnatissima, appunto, non è potuta essere qui con noi, anzi ci manda un grande saluto e si scusa per l'assenza, però ecco, purtroppo impegni lavorativi non gli hanno permesso di partecipare. Provo io a raccontare in due parole chi è Dada Sutra. Più che raccontare il personaggio, anzi la musicista, voglio raccontarvi la persona. Io ho fatto durante i giorni delle audizioni puntualmente locale, ero il loro taxi, diciamo, ero la persona che andava a prendere chi non veniva in autonomia.
2: Con tanto di cartello.
1: Con tanto di magnete sulla macchina, assolutamente. Li sono andati a prendere un po' diversi ragazzi alla stazione, tra cui appunto anche Caterina, in arte Dada Sutra. La prima cosa che mi ha chiesto dopo essersi presentata in macchina è stata quella di andare a vedere il parco, che a Palestrina ha visto purtroppo, tra le tante cose belle, anche il decesso di Mark Sandman, quindi il parco dove si svolgeva Il Nome del Rock, perché lei è appunto appassionata di musica rock e ci teneva particolarmente ad essere lì. Quindi questo è stato per me un po' un onore, perché comunque ecco, per sapere che una musicista giovane appunto conosceva il nostro festival, la nostra città, conosceva questa situazione, questo artista, è stato ecco anche un grande piacere sotto certi aspetti. Dada Sutra è anche una bassista, anche affermata, possiamo dire che è affermata, soprattutto una bassista affermata, ma anche un suo progetto personale. Sta scrivendo il secondo album, ha partecipato alle semifinali di Musicultura, anzi ha raggiunto le semifinali di Musicultura nel 2024 e nel 2025 è stata selezionata tra i progetti del Reset Festival. Si è aggiudicata anche il premio Barezzi e 2 menzioni al contest Dinamica. Appunto, come dicevo, sta lavorando adesso al secondo album e sabato 25 si esibirà con il brano intitolato Pasolini.

0: sega in bocca e le dita in culo.
1: Era l'ultimo brano, chiudiamo in bellezza, è il momento dei saluti.
2: Sì, è il momento dei saluti, ma anche dei ringraziamenti, perché dopo 3 giorni passati qui, come dicevo all'inizio della puntata, un po' mi sento a casa e quindi diciamo che questa sedia mi mancherà, quindi quando volete...
1: No, puoi venire quando vuoi, Mirko, lo sai.
2: Magari, ecco, se vogliamo fare qualche cosina in più su questi artisti fantastici che ci hanno... che ci omaggeranno della loro presenza e della loro classe sul palco del 25 luglio, ben venga. Data Sutra era Caterina Dolci con cui abbiamo chiuso. Caterina Dolci è anche conosciuta per essere la bassista delle Bambole di Pezza. Prima ho detto che è una cantante affermata, è appunto la bassista delle Bambole di Pezza che abbiamo conosciuto tutti quanti a Sanremo, infatti questa sera è impegnata con loro per una serata del loro tour estivo. E passiamo ai ringraziamenti?
3: Sì, rinnoviamo i ringraziamenti ai nostri main sponsor, quindi Acea Acqua 2, Foredil, Rebus e BCL BCC che ci supportano ogni anno e ci rendono il tutto possibile, quindi grazie ancora per il supporto.
2: Comune di Palestrina,
3: la Prologo e tutti quegli altri sponsor che sono tantissimi, che dal territorio ci danno la forza e l'energia per poter mettere su uno spettacolo del genere.
4: Ringraziamo anche chi ci dà voce, quindi tutte le testate giornalistiche del territorio, Numero Zero, Monti Prenestini, Fuori Tempo Magazine e La Dea Bendata.
2: Ovviamente Radio Onda Libera.
1: Grazie a voi.
3: Facciamo un ultimo passaggio, orario quindi alle 18, apertura stand, sì. Sabato 25 luglio.
2: Con lo stand Food e Drink di
3: Lost Pub e Brillo Pub. E 18:30 DJ set pre-show fino alle 19:20-20:30 più o meno 20:45
2: con Giovanni Anconidano
3: che salutiamo e ringraziamo chiaramente e lo spettacolo puntuali 9:15 in piazza per l'esibizione dei nostri 13 artisti e dei super ospiti il Rancore, il rapper Romano e il comico influencer Ronaldo Bocci,
2: il tutto presentato da
3: Jazz per il secondo
2: Perfetto,
3: anno
2: per il secondo anno consecutivo con noi, che salutiamo e ringraziamo anche lei.
1: Perfetto ragazzi, allora vi ringraziamo di queste 3 puntate insieme e in bocca al lupo per sabato
3: e ci vediamo
1: tutti quanti alle 21. Ciao ragazzi, buona serata.
4: Ciao.

0: facile.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda libera.

0: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Ciao, siamo i Cosmonauti Borghesi
1: e stai ascoltando il nostro nuovo singolo Gocce di Limone
2: su Onda Libera. Buon ascolto.
3: Verde

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: la domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Aspettare. Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio. Free Music. Onda libera.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Kids Decade.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.